Sangyan menelpon ko di tanaknu, om au sumimba, om kiva da tanda-tanda ko lalaho di kosi sigo ginavo. Sabagi mohoin, kiguno da opusaw ko, nung au panukohi itanaknu idamin miyaga di tamoy mo. Potantuo, da koyho ko, da isay dati tambahut di tanaknu. Nombo, om ono tuduvandi ho, da humabus matadamin. Iho, nombo pakazan di tanaknu. Kada pohogoso izi ho, koin sadu.